0: sai, ma perché non vuoi ballare tutta la notte? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un...
1: Basta, bello, mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!